0: Radio Fiesta Latino Ritmo.
1: Sono a posto di quello che hai detto e sono qui da un'ora. Immagino un posto con te solo al centro.